0: Odyssey. Newton Rebello in the mix.
1: Tune in your head.
0: 0.0.
2: E ricomincia con i vidali di DJ Irv con Tribes. Aumenti i volumi, una buona viaggio.
1: 0.0.